Non ho bisogno più di niente adesso che mi illumini d'amore immenso fuori e dentro. Credimi se puoi, credimi se vuoi.

0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buongiorno dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. La Commissione europea pubblicherà oggi le previsioni economiche di primavera su crescita e inflazione nell'Unione e nell'Eurozona. Secondo Eurostat, ad aprile la Croazia ha registrato un tasso di inflazione annuo del 5,4%, ben al di sopra della media europea. Nell'Eurozona l'inflazione si è attestata al 3% su base annua, mentre nell'intera Unione al 3,2%. Intanto crescono le prospettive di crescita per l'industria croata. Il nuovo piano di sviluppo nazionale prevede che entro il 2034 il peso del settore industriale sul PIL salirà dall'attuale 10,5 al 12,5%. Le priorità saranno l'alta tecnologia, la manifattura e l'energia sostenibile. Il microfono ora a Italo Banco.
2: Sono le 11, buongiorno dal programma italiano, con voi Italo Banco. Il Sabor discute oggi con procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul commercio che consentiranno a città e comuni di stabilire gli orari in cui sarà vietata la vendita di alcolici sul proprio territorio. Il governo richiama dati preoccupanti. La Croazia supera la media europea nel consumo di alcol e quasi la metà dei giovani tra i 15 e i 16 anni avrebbe già consumato quantità eccessive di bevande alcoliche. Previsto anche il divieto di vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni e controlli più severi sull'età degli acquirenti, anche alle casse automatiche e negli acquisti online tramite il sistema e-Grajani. In aula anche le modifiche alla legge sulla tutela dei consumatori. Arriva il cosiddetto pulsante di recesso, che permetterà di annullare con un click i contratti conclusi a distanza.
0: Andiamo avanti. Dall'estero, proposta della Germania sul futuro dell'Ucraina. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha suggerito di concedere a Kiev lo status di membro associato dell'Unione Europea come passo transitorio verso l'adesione formale. Secondo Merz, questa mossa potrebbe favorire la fine del conflitto con la Russia. Dalla sfera locale, oggi al Consiglio Comunale di Fiume si votano la riorganizzazione dell'amministrazione e il bilancio, punti cruciali per la giunta della sindaca Iva Rincic. Dopo la rottura con il partito Most, la maggioranza sembra aver trovato i 17 voti necessari grazie all'appoggio della Cadizeta, della coalizione originaria, degli indipendenti e delle minoranze, sbloccando così la riforma che porterà i dipartimenti cittadini da 10 a 13. All'ordine del giorno del Consiglio Comunale anche la votazione per i riconoscimenti cittadini per il 2026. Tra i candidati spiccano i nomi dell'ex presidente della comunità degli italiani di Fiume, Melita Sciucca, e della leggenda dello sport, Abdon Pamic. L'azienda municipalizzata Energo comunica che, a causa di lavori all'impianto termico della centrale di Scurigne, è stata temporaneamente sospesa l'erogazione dell'acqua calda sanitaria. Il ripristino della regolare fornitura è previsto per il pomeriggio di oggi. Passiamo al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 24 gradi dopo una minima notturna di 19, umidità relativa al 40% con alta pressione atmosferica. Sul Quarnero cielo prevalentemente soleggiato con nuvolosità variabile e possibili brevi piogge o rovesci. Soffia la bora da debole a moderata, localmente anche sostenuta. Mare poco mosso, massime in Istria e nel Quarnero tra 23 e 25 gradi. In Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E noi terminiamo con l'almanacco del giorno. Oggi è giovedì 21 maggio. A Fiume il sole è sorto alle 5:26 e tramonterà alle 20:32 minuti. Oggi è la giornata mondiale della diversità culturale per il dialogo e lo sviluppo promossa dalle Nazioni Unite. Per il momento è tutto. Prossimo appuntamento, il notiziario delle 12:30.

0: Forse par che abbiamo dimenticato qualche dubbio.
1: Aia, ciò, se è possibile. Un bit di memoria si può perdere.
0: Non bazzilemo, dai. Altra gente continua a venire.
1: Isei, benvenuti.

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario.
0: Buon pomeriggio da Radio Fiume. L'economia croata cresce più della media europea. Secondo le previsioni economiche di primavera della Commissione europea, il PIL della Croazia crescerà del 2,7% quest'anno e del 2,5% nel prossimo. Una corsa decisamente più veloce rispetto al resto dell'Unione, dove la crescita media si attesterà ad appena l'1,1% nel 2026 per poi risalire all'1,4% l'anno prossimo. Intanto, secondo Eurostat, ad aprile la Croazia ha registrato un tasso di inflazione annuo del 5,4%, ben al di sopra della media europea. Nell'eurozona l'inflazione si è attestata al 3% su base annua. Il microfono ora a Italo Banco.
2: Il Sabor discute oggi con procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul commercio che consentiranno a città e comuni di stabilire gli orari in cui sarà vietata la vendita di alcolici sul proprio territorio. Il governo richiama dati preoccupanti. La Croazia supera la media europea nel consumo di alcol e quasi la metà dei giovani tra i 15 e i 16 anni avrebbe già consumato quantità eccessive di bevande alcoliche. Previsto anche il divieto di vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni e controlli più severi sull'età degli acquirenti, anche alle casse automatiche e negli acquisti online tramite il sistema e-Grajani. In aula anche le modifiche alla legge sulla tutela dei consumatori. Arriva il cosiddetto pulsante di recesso, che permetterà di annullare con un click i contratti conclusi a distanza.
0: Passiamo ora ai premi cittadini e ai nodi della politica a Fiume. Il Consiglio Comunale ha confermato i massimi riconoscimenti per il 2026. Il premio alla carriera va postumo alla pedagogista Jasna Rigoni, mentre le targhe stemma della città celebrano tra gli altri il musicista Neno Belan, il marciatore Abdon Pamic e l'ex presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Melita Sciucca. Sempre in aula, novità sul fronte dello stadio di Cantrida. La sindaca Rinci ci ha annunciato che la regione sosterrà finanziariamente l'opera e che lo Stato ha dato il via libera di massima per sbloccare l'iter. In primo piano anche la cronaca giudiziaria. Il comune ha presentato una nuova denuncia penale contro la società Sbig per recuperare 700.000 euro di fondi pubblici incassati illegalmente attraverso il subappalto abusivo di un locale municipale. Una vicenda che riaccende lo scontro politico tra l'attuale giunta e la vecchia gestione di centrosinistra. Cultura e sport stasera a Fiume. Nella sede del Cubetto del Museo Civico sarà inaugurata la mostra Najdraža Rijeka, un omaggio al Rijeka Calcio. L'autore, Marin Urban, spiega che non si tratta di una semplice esposizione sportiva, ma di un viaggio nelle identità e nelle tradizioni familiari della città. Inizio alle ore 19. E noi concludiamo con il meteo. Alle 12 a Fiume segnati 25 gradi. Sul Quarnero cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità da debole a moderata. Localmente sono possibili anche brevi piogge o rovesci. Soffia la bora da debole a moderata, localmente anche sostenuta. Le massime di oggi fino a 26 gradi. Per il momento è tutto. Prossima edizione il GR delle ore 16.

0: Kako je rekao Grobničan, ja pijem samo u dvije prilike, kad mi je rođendan i kad nije.
1: Ore sedići.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
1: Buon pomeriggio dal programma italiano di Radio Fiume, in studio Gianfranco Mixa. Terremoto nel mondo dello sport croato, si è dimesso Zlatko Mateša. Il presidente del Comitato Olimpico Nazionale ha lasciato l'incarico, guidato dal 2002, definendolo un atto di responsabilità morale. Le dimissioni arrivano nel pieno di una maxi inchiesta per corruzione che travolge la federazione di sci, accusata di aver sottratto 30 milioni di euro e dopo le recenti rivelazioni giornalistiche su presunte irregolarità nei finanziamenti pubblici e negli appalti dello stesso Comitato Olimpico. Intanto l'USKOK, l'anticorruzione croata, ha annunciato il sequestro preventivo dei beni degli indagati nell'inchiesta che ha travolto la Federazione Sciistica Nazionale. Il valore totale del blocco è di circa 4 milioni e mezzo di euro. I sigilli sono scattati su diverse proprietà a Zagabria, Parenzo, Lissimpiccolo, Visignano e Segna. Secondo gli inquirenti, i beni sarebbero stati acquistati attraverso il giro di tangenti. Lavori d'urgenza oggi al Sabro tra salute pubblica e diritti dei consumatori. Facciamo il punto con Italo Banco.
3: Il Sabor discute oggi con procedura d'urgenza le modifiche alla legge sul commercio che consentiranno a città e comuni di stabilire gli orari in cui sarà vietata la vendita di alcolici sul proprio territorio. Il governo richiama dati preoccupanti. La Croazia supera la media europea nel consumo di alcol e quasi la metà dei giovani tra i 15 e i 16 anni avrebbe già consumato quantità eccessive di bevande alcoliche. Previsto anche il divieto di vendita di bevande energetiche ai minori di 18 anni e controlli più severi sull'età degli acquirenti, anche alle casse automatiche e negli acquisti online tramite il sistema e-Gragiani. In aula anche le modifiche alla legge sulla tutela dei consumatori. Arriva il cosiddetto pulsante di recesso, che permetterà di annullare con un click i contratti conclusi a distanza.
1: Voltiamo pagina e passiamo all'economia. Mentre il resto d'Europa rallenta, la Croazia continua a correre con una crescita ben sopra la media. Tutti i dettagli nel servizio di Isabel Vidaic.
4: L'economia croata continua a crescere a un ritmo superiore alla media europea. Secondo le previsioni di primavera della Commissione europea, il PIL della Croazia aumenterà del 2,7% quest'anno e del 2,5% nel 2026. Un andamento nettamente migliore rispetto al resto dell'Unione, dove la crescita media dovrebbe fermarsi all'1,1% per quest'anno, per poi salire all'1,5% il prossimo.
1: Anche il premier Andrej Plenković ha accolto con favore le nuove previsioni economiche della Commissione europea. Ha inoltre annunciato che il governo sta preparando un nuovo pacchetto di misure antinflazione per contrastare il rincaro dei prezzi, in particolare dell'energia e dei carburanti. Le misure, ha spiegato, punteranno a tutelare il potere d'acquisto dei cittadini, garantire la stabilità del mercato e contenere le pressioni inflazionistiche in più settori dell'economia. Intanto, secondo Eurostat, ad aprile la Croazia ha registrato un tasso di inflazione annuo del 5,4%, ben al di sopra della media europea. Nell'eurozona l'inflazione si è attestata al 3% su base annua. Dall'estero, la Germania rilancia il dibattito sul futuro europeo dell'Ucraina. Il cancelliere Friedrich Merz ha proposto di concedere a Kiev lo status di membro associato dell'Unione Europea come tappa intermedia verso la piena adesione. Secondo Merz, questa soluzione potrebbe contribuire a creare le condizioni per una conclusione del conflitto con la Russia. Svolta diplomatica tra Stati Uniti e Taiwan. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che parlerà direttamente con il leader taiwanese Lai Chang-te per discutere di una possibile vendita di armi da 14 miliardi di dollari. Si tratta di una clamorosa rottura della prassi diplomatica che durava dal 1979. Immediata la reazione di Pechino, che ha avvertito del rischio di un conflitto in caso di tensioni sull'isola. Emergenza Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Il Regno Unito ha stanziato 20 milioni di sterline per frenare l'epidemia nella parte orientale del paese. La situazione resta critica, si contano già 600 casi sospetti e 139 decessi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che i contagi sono destinati a crescere. Nessun rischio pandemia per l'antivirus, ma la Società Italiana di Medicina Interna lancia la massima allerta dopo un focolaio di 11 casi su una nave da crociera olandese. Il ceppo isolato, il virus Andes, può trasmettersi anche da uomo a uomo attraverso le vie respiratorie. L'appello ai medici di base è di vigilare sui sintomi simile all'influenza nei pazienti che rientrano dai viaggi all'estero.
2: Notizie locali.
1: È stata approvata oggi al Consiglio Comunale di Fiume la riorganizzazione dell'amministrazione cittadina insieme all'assestamento di bilancio. Si tratta di due punti cruciali per la giunta della sindaca Iva Rincic. Sentiamo il consigliere in quota CNI Enea De Sardo.
5: È stata approvata con una maggioranza anche abbastanza larga la proposta di riformare l'amministrazione cittadina passando da 10 a 13 assessorati e servizi complessivi, ed è passato poi anche ovviamente l'assestamento di bilancio necessario dal punto di vista tecnico per poter far funzionare il nuovo sistema. Aggiungo inoltre con estremo piacere che il Consiglio Cittadino della Città di Fiume ha accolto all'unanimità le proposte di assegnare una targa d'oro della Città di Fiume per il 2026 a Benita Sciucca e un'altra ad Abdon Pamic. E quindi veramente possiamo essere molto fieri e molto orgogliosi come italiani di questa città.
1: Nel corso della seduta sono emersi importanti aggiornamenti anche sul progetto del nuovo stadio di Cantrida. La sindaca Rincic ha annunciato che la regione litoraneo montana è pronta a sostenere finanziariamente l'opera, mentre lo Stato ha già dato un primo via libera di massima. A breve nascerà un team operativo per sbloccare l'iter ed evitare speculazioni edilizie. Restando sempre a Palazzo Municipale, la prima cittadina ha annunciato la presentazione di una nuova e dettagliata denuncia penale per recuperare 700.000 euro di fondi pubblici dalla società privata SBIG. Si tratta di denaro che sarebbe stato incassato illegalmente tramite il subappalto abusivo di un locale commerciale del comune. Una vicenda per la quale l'opposizione di centrodestra accusa la vecchia gestione politica di centrosinistra.

0: base salariale lorda da 1.004 a 1.040 euro. Tra le novità principali scattano anche un bonus pasto mensile da 100 euro e una indennità speciale del 10% per il personale delle cucine centrali, un provvedimento che l'amministrazione definisce un sostegno concreto a tutto il settore educativo. Cultura e sport stasera a Fiume, nella sede del Cubetto del Museo Civico, sarà inaugurata la mostra Naidraja Rijeka, un omaggio all'Rijeka Calcio. L'autore, Marin Urban, spiega che non si tratta di una semplice esposizione sportiva, ma di un viaggio nell'identità e nelle tradizioni familiari della città. Inizio alle ore 19. In chiusura della pagina locale vi ricordiamo l'appuntamento di questa sera alla comunità degli italiani di Fiume con la 16ª serata tennis tavolo. Dalle ore 20 un mix de giogade, cioccolade e buona compagnia tra sport e divertimento.
1: Che tempo fa?
0: Sul Quarnero cielo parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile. Localmente sono possibili anche brevi piogge o rovesci isolati. Soffia la bora da debole a moderata, localmente sostenuta. Le massime di oggi toccheranno i 26 gradi. Intanto alle 15 a Fiume registrati 25 gradi con umidità relativa al 35% e condizioni di alta pressione atmosferica. Domani il tempo sarà prevalentemente soleggiato con nuvolosità leggera o moderata, in aumento nel corso del pomeriggio. Soffierà la bora da debole a moderata, ma con locali rinforzi. Il mare sarà da poco mosso a mosso. Le massime in Istria e nel Quarnero scenderanno tra 23 e 26 gradi, in Gorski Kotar tra 18 e 23 gradi. E terminiamo qui il nostro GR, realizzato in regia da Mauro Toncinic. Prossimo appuntamento domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.